solo Samana. Fermiti Chiaval, fermiti ti prego, è ora che ti dedi una mano di fer. Chiavala si ferma e guarda sto parone,